0: di girare. Dietro c'è una figura. Sembra qualcosa di trasparente.
1: Ehi! Qua, torno!
0: Non deve essere troppo lontano.
1: Guarda, è quel foro.
0: La terra si è bruciata.
1: Avvicinati, prendi qualcosa per far luce.

0: Non vedo più niente adesso. Attento, si scivola!
1: Sembra una laguna ricoperta di gelo luminescente. Guarda quelle piante.

0: ologrammi. Sono ologrammi di realtà prismiche.
1: Chi sei?
2: Zeklos imposta le sue tecniche mimetiche veggenti per capire quale punto sia possibile per rifrangere l'energia di Lyxla. Si abbassa a formare una doppia freccia tridimensionale intermittente che pulsa. Una nuvola di fumo rossa aleggia e una figura simile a una tigre salta su una roccia di plasma d'acqua.

grizzly composto da resine fosforescenti in continuo conflitto con l'Aishla, capace di riflettere la sua luce e spararla.

0: crea delle oasi plasma che si sciolgono. Sono botte.
1: Sono botte.
0: Lexla. Che cos'è tutto questo? Si è normalizzato. Dobbiamo cercare dove si trova l'ovale. Deve essere trapassato in un nuovo schema adesso. Ne vedo dei resti. È come se si fosse sdoppiato in due sfere su traiettore delta.
2: Namo Bensu Shigamuni.